0: Radio Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Oh!

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi, l'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Gli eredi di Bellini venderanno il 70% del Picchio Village. L'acquirente Ascoli Calcio, insieme agli imprenditori Ubaldi, Turla e Galli, sottoscritto il contratto preliminare, l'ultimo passaggio definitivo da parte del notaio. Il complesso dispone di due campi in erba naturale e sintetica, un campo da calciotto, spogliatoi e spazi dedicati alla palestra, alla fisioterapia, agli uffici tecnici e alle attività mediche, oltre a strutture riservate a tutto il settore giovanile. Le giornate FAI d'autunno, Palazzo Saladini Pilastri, FAI il pieno, è il monumento più visitato in tutta Italia. Sono state oltre

0: Oltre 12.000 le presenze nei weekend, il complesso aperto proprio per le giornate che si sono svolte sabato e domenica. La struttura ora sarà sorvegliata fino a quando non saranno attivati ristorante e albergo. La denuncia Auditorium Montevecchi, altri raid, grave errore per donare i vandali. Il direttivo del Comitato Beni Culturali chiede all'amministrazione di cercare le risorse per il restyling. Da San Benedetto, notti insonni, adesso basta, via Mentana è diventata una bolgia. Si sollecitano controlli su musica, licenze e occupazione di suolo pubblico. La questione della movida molesta, ormai atavica in città, è condivisa da numerosi residenti che puntualmente ogni weekend raccontano la propria insonnia involontaria sulle chat del quartiere Marino Centro. Pericolo crolli, alla Sacconi chiuso l'ingresso, scatta il piano d'emergenza in percorsi alternativi con ingressi differenziati. Addio all'hotel Excelsior a 4 stelle, sarà riconvertito in appartamenti, sarà realizzata l'ufficio urbanistica comunale, la richiesta per il cambio di destinazione d'uso. Prosegue l'emorragia delle strutture alberghiere in Riviera. In 20 anni si è passati da ben 120 a solo 75. L'interrogazione, sempre in Riviera, i piani segreti sui servizi Caritas, l'opposizione riaccende i riflettori, Bottiglieri sul silenzio attorno al progetto di ricollocamento, inverno in arrivo dice, senza tetto sono in difficoltà. Il calcio, l'Ascoli, pareggio ingiusto, il punto ottenuto al Druso al cospetto dell'ostico su Tirol conferma la grande crescita dei bianconeri, la formazione di Tomei ha saputo compattarsi nei momenti difficili provocando anche il colpaccio. Per la Samb, piccolo punticino, i rossoblù continuano a rimandare l'appuntamento con la vittoria davanti al pubblico amico, il Latino prende il pareggio dopo il vantaggio nel primo tempo di De Cristofaro e arriva poi il pari di Zini. In casa Samb comunque lo scontento resta alto, i tifosi si aspettavano una prestazione sicuramente superiore, il pareggio hanno detto non ci basta. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così,

0: man. I feel like a woman.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice. Ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
3: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Adesso sono...

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Nella puntata di Realtà Locali di oggi ci occupiamo dell'industria calzaturiera, fiore all'occhiello del Made in Italy, in particolare del Made in Marche, esportato non soltanto in Europa ma un po' in tutto il mondo. Parlando in apertura subito di quelli che sono i dati a livello regionale, possiamo dire che nel 2025 l'export marchigiano in valori di calzature e componentistiche ha evidenziato una contrazione del 5,7%. Le prime 5 destinazioni dell'export restano Francia, Germania, America, Cina e Belgio, con gli studi di Confindustria Accessori Moda che hanno registrato un calo di meno 142 aziende rispetto al consuntivo 2024, accompagnato tra l'altro da un saldo anche molto preoccupante che è sempre negativo, quindi con meno 612 addetti del comparto, il che fa scattare ovviamente un campanello d'allarme per tutti i calzaturifici. A livello internazionale ovviamente pesa la situazione geopolitica con le guerre in atto, anche se ci sono difficoltà anche con il rallentamento delle esportazioni nel Far East della Cina e in particolare nel tessuto proprio del mercato cinese, che sta vivendo una fase proprio di rimodulazione e ripensamento. Noi siamo andati ad ascoltare e raccogliere le voci dei calzaturieri che sono in prima linea relativamente appunto alla produzione del Made in Marche, e abbiamo appunto ascoltato la voce in apertura. Vi proponiamo quella di Fausto Monaldi del calzaturificio Geri di Monte Urano, che ci ha raccontato com'è la situazione. Sentiamo.
2: Noi, vabbè, il nostro punto di vista comunque è quello di artigiani, quindi già la nostra è un'azienda artigianale, non è quella all'industria. Quindi noi, per quello che possiamo vedere, che il mercato italiano è senza dubbio più fermo anche nella ripresa dei consumi, quindi poi questo si trasmette ai negozi che di sponda ordinano meno, chiaramente fanno meno ordini, soprattutto sul programmato, quindi magari fanno più, richiedono più assistenza durante la stagione, perché magari hanno meno, come posso dire, meno fiducia, e quindi ordinano un pochino meno all'inizio della stagione.
1: Quali sono i mercati esteri verso i quali voi appunto esportate?
2: Noi gli Stati Uniti è quello che adesso è un pochettino più centrale, e nonostante i dazi comunque il potere d'acquisto è un pochettino più alto, quindi anche un prodotto italiano Made in Italy riesce a piazzarsi discretamente. Diverso è invece il mercato interno, che è ancora un pochettino più fermo, per carrello della spesa costa sempre di più, energia eccetera eccetera, quindi le famiglie che solitamente, per quel che riguarda il prodotto artigianale Made in Italy, è un prodotto di fascia medio-alta, le famiglie hanno un pochettino assottigliato un po' questo che è il loro potere d'acquisto su quel prodotto lì, e quindi o cercano cose un pochettino più economiche, oppure ecco, insomma, non ricercano più tanto la qualità. Non riusciamo forse anche noi a trasmettere il messaggio che del valore del prodotto artigianale. Questo forse è una pecca anche poi di negozianti e artigiani.
1: Per quanto riguarda l'export, dicevamo, vi rivolgete soprattutto agli Stati Uniti. Avete pensato di diversificare i mercati esteri, e verso eventualmente quali stati rivolgervi?
2: Sì, adesso stiamo monitorando un pochettino il Nord Europa. Stiamo, per la prossima stagione, stiamo cercando di trovare qualche cosa, qualche sbocco verso il Nord Europa.
1: Per quanto riguarda l'aiuto, non so, magari di associazioni di categoria, c'è un supporto che ricevete? Che tipo di consigli vi danno?
2: Ma allora, il supporto per chi fa, escludo il discorso nostro, per chi fa fiere eccetera, c'è sicuramente un supporto sia dalla Camera di Commercio che dalla Regione per quel che riguarda la partecipazione alle fiere, che sicuramente per chi lo fa è importante. Noi, come dicevo, abbiamo degli agenti magari che trattano direttamente i clienti, quindi non abbiamo la struttura per fare le fiere, ecco. Quindi noi sfruttiamo poco magari quelli che sono questo tipo di aiuti.
1: Asso Calzaturifici proponeva di chiedere proprio che il comparto della calzatura o di quelli che sono artigiani, come appunto lei raccontava, potessero diventare patrimonio dell'UNESCO. Potrebbe essere un'iniziativa utile?
2: Sì, magari può essere un'iniziativa utile, però non so quanto poi si riesce a mettere a terra l'aiuto di questa cosa. Sicuramente, se serve per fare informazione, per far capire che cos'è il prodotto Made in Italy, perché uno poi dice qualità Made in Italy, ma che cos'è? Cioè spiegare perché è importante indossare una calzatura di un certo tipo, allora sì. Altrimenti poi non so come uno può riuscire a mettere a terra questa cosa, ecco.
1: Quindi che tipo di riscontro concreto ci può essere? Che prospettive future ci sono, come vedete, ai mercati nei prossimi mesi?
2: Le prospettive sono stabili, ecco, quindi non abbiamo né prospettive di un grosso miglioramento né di un grosso peggioramento, le prospettive sono stabili.
1: Si cerca dunque di trovare un equilibrio e si pensa anche a nuovi mercati, come raccontava Fausto Monaldi del calzaturificio Primi Tempi Geri di Monte Urano. Andiamo adesso da Andrea Montelpare, che è l'amministratore del calzaturificio omonimo, che prende ovviamente il suo nome e che si trova a Fermo e che ai nostri microfoni ha parlato della situazione all'orizzonte. Sentiamo.
3: Si addensano in me una serie di preoccupazioni per il futuro, perché ritengo che la situazione geopolitica, che ora va di moda parlare di situazione geopolitica, quando dura per molto tempo, difficilmente una volta passata si torna ai valori e agli equilibri ante. Un altro problema, io lo riassumo in maniera anche un po' rozza, ma per brevità e per farmi capire, dico che la moda non è più di moda. Al netto del low cost, del basso costo, di questi gruppi che vendono tra un po' a peso piuttosto che a numero i prodotti, non è più di moda perché ha dei costi molto molto, se non troppo alti. Il dipendente fa fatica ad arrivare a fine del mese, l'imprenditore che produce non è soddisfatto perché appunto i dati che avete raccolto voi, al netto delle motivazioni, esprimono comunque serie preoccupazioni. Il commerciante che vende le scarpe, sia esso fisico piuttosto che digitale, online, eccetera, vive una situazione di altrettanta difficoltà. Automaticamente ci troviamo che tutti gli attori sono insoddisfatti, se non addirittura preoccupati.
1: Secondo lei come si esce da questa situazione, o se appunto come annunciato non ci sarà un'inversione di tendenza, che prospettive ci sono all'orizzonte?
3: Secondo me no, e quando ci sperchiamo a cercare le motivazioni, io dico che è anche difficile se non impossibile, perché talvolta non ci sono delle motivazioni documentabili, c'è soltanto una tendenza, un modo di fare, una cultura, un cambiamento della spesa, l'orientamento della spesa è diverso, il capitolo di spesa è diverso. Io porto sempre un esempio tra tutti, lei sarà sicuramente molto più giovane di me, io che ho 60 anni ricordo benissimo le discoteche. Oggi le discoteche non funzionano più, ce ne sono molte di meno e fanno fatica a stare in equilibrio, fanno meno serate, eccetera, eccetera. Qualcuno riesce a spiegarmi il perché? No, semplicemente che le nuove generazioni non amano più andare in discoteca, appunto.
1: Per quello che riguarda il divertimento, e come diceva lei, questo anche si può trasporre nel mondo della moda, della calzatura. Asso Calzaturifici, il presidente, la presidente in particolare, propone di inserire la calzatura italiana come patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO, con l'obiettivo di dare più tutela al Made in Italy. Secondo lei potrebbe essere qualcosa di efficace per aiutare tutto il settore?
3: Io apprezzo gli sforzi che l'associazione, che mi ha visto per quasi quattro anni vicepresidente, faccia del tutto per riuscire a risollevare le sorti di questo settore, ma io credo che è pressoché inutile. Lei domani mattina, se le scarpe sono patrimonio dell'UNESCO o no, ne compra di più, ne compra di meno, le compra più care, le compra più economiche, o a lei non cambia nulla. Al di là che mi pare un po' bizzarra questa cosa, perché patrimonio dell'UNESCO è qualcosa che è, deve essere qualcosa di durevole, che si custodisce, si tramanda, ma non si possiede. Un paio di scarpe le si indossa, né si custodiscono né si tramandano e non sono beni durevoli.
1: L'intento di Asso Calzaturificio è ovviamente quello di andare a tutelare e salvaguardare il Made in Italy e in particolare la manifattura, quindi l'arte di realizzare attraverso appunto artigiani delle scarpe che rappresentano la bellezza un po' del Made in Italy nel mondo. Quindi secondo lei è del tutto inefficace insomma questo tipo di idea?
3: Ma perché c'è qualcuno che ancora pensa che noi italiani siamo i più bravi al mondo e gli altri sono tutti fessi? Noi dobbiamo anche scendere dal piedistallo in cui stiamo, perché gli altri sono bravi quanto noi, perché ci sono i francesi, perché ci sono gli inglesi, perché ci sono i cinesi, perché no? Non fa piacere a nessuno, ma dobbiamo riconoscere che la Cina è un paese che sta crescendo in maniera eccezionale nel manufatturiero. Abbiamo visto con le macchine, lo vediamo con le scarpe, lo vediamo con tanti altri settori.
1: La strada secondo lei Montelpare dunque è già tracciata? Non c'è una soluzione, oppure si può pensare ad una strategia per far sì che il Made in Italy e la calzatura in particolare fermana possa tornare insomma ai fasti

0: segmenti tipo hotellerie, ristorazione, food and beverage. I grandi gruppi della moda possiedono alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, eccetera, eccetera. È chiaro che probabilmente all'orizzonte c'è qualcosa che non ci lascia pensare in maniera positiva o essere speranzosi.
1: Scenari e prospettive tutt'altro che serene, con perplessità che sono state espresse dai calzaturifici che abbiamo oggi ospitato a Realtà Locali. Vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento domani.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Prende il via oggi in tutte le Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Previste complessivamente 375.100 dosi di vaccino articolate tra diverse tipologie in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, quindi non più dai 64. È fortemente consigliata la vaccinazione anti-influenzale anche per i soggetti con patologie croniche, donne in gravidanza, bambini nelle fasce previste, operatori sanitari, familiari di persone ad alto rischio, addetti ai servizi pubblici di primario interesse e donatori di sangue. Inoltre sarà il medico curante, che conosce la storia clinica di ogni paziente, a vaccinare un assistito se ne ravvisa la necessità. Cambiamo argomento, si sono tenute ieri e l'altro ieri le giornate del FAI in tutta Italia. Il luogo più visto è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, con oltre 12.000 visite nel weekend. Non solo ascolani a visitare il palazzo e il giardino restaurati con i fondi del PNRR, ma anche tanti turisti. A San Benedetto i 1.000 curiosi hanno visitato la Capitaneria di Porto, importante come al solito per questi appuntamenti il contributo dei volontari FAI e gli apprendisti ciceroni. Il 2025 si è confermato un anno complesso per il settore della calzatura, con una frenata dell'export, una netta diminuzione delle imprese e degli addetti, numeri su cui pesa la situazione geopolitica internazionale, mentre Asso Calzaturifici propone di candidare a patrimonio della cultura immateriale dell'UNESCO l'arte della calzatura italiana. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, condotto da Veruska Cestarelli, con Fausto Monaldi, titolare del calzaturificio Primi Tempi di Monte Urano, e Andrea Montelpare, amministratore delegato dell'omonimo calzaturificio di Fermo. Parliamo adesso di prevenzione, e nel mese dedicato proprio alla prevenzione dei tumori femminili l'AST di Ascoli promuove dal 14 al 29 ottobre, quindi a partire da dopodomani, un ricco calendario di iniziative volte a sensibilizzare le donne sull'importanza di aderire agli screening, ma anche volte a fornire informazioni utili sull'allattamento e sulla menopausa. Screening, visite gratuite e giornate informative sono programmate nell'arco del mese e sono a cura dei consultori

0: di Ascoli e San Benedetto e delle unità operative di ostetricia e ginecologia degli ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso. E questa è anche la settimana nazionale della protezione civile, per questo da oggi fino al 18 ottobre tornano le aperture straordinarie delle sedi dei vigili del fuoco, un appuntamento pensato per cittadini, famiglie e scolaresche. Le caserme di Ascoli e San Benedetto del Tronto saranno aperte di mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il vescovo Giampiero Palmieri e le comunità diocesane di Ascoli e San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto esprimono al Santo Padre Papa Leone XIV la loro affettuosa vicinanza in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico programmato al polmone. Accogliendo l'invito alla vicinanza spirituale, le due chiese del Piceno si stringono attorno al Papa con affetto filiale e rinnovano la loro comunione con lui, affidando al Signore il buon esito dell'intervento e il suo pronto recupero. E adesso lo sport. L'Ascoli sabato ha ottenuto un punto di tutto rispetto al Druso di Bolzano nella gara contro il Südtirol, sapendo imporre i suoi ritmi contro una squadra ostica. Oggi pomeriggio di nuovo al lavoro sul campo per preparare la sfida contro l'Empoli, che è in programma al Del Duca sabato alle 17:15. Pareggio anche per la Samb, impegnata in casa contro il Latina. La squadra non ha saputo esprimersi al meglio, soprattutto nel primo tempo, anche se non tutta la prestazione è da buttare. Il commento di mister D'Alesio.
1: Effettivamente abbiamo fatto una brutta partita, soprattutto il primo tempo, e di questo lo riconosco. Tutti quanti speravano che potessimo fare, noi in primis, una partita molto più arrembante, molto più di qualità. Ma devo dire che, come avevo preannunciato, rispetto a Grosseto sarebbe stata una partita più in equilibrio. Sicuramente il Latina ai punti forse ha meritato qualcosa in più, però io dico che questa è la prima partita in casa dove la squadra ha subito un solo gol e io vorrei prendere la continuità di questo percorso. Ci sarà da lavorare tantissimo, abbiamo fatto degli errori importanti, ma la disponibilità dei ragazzi è stata qualcosa di incredibile e quindi mi prendo, al di là della brutta prestazione, mi prendo però quel poco di positivo che in questo momento voglio vedere.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. Nell'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
3: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
3: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grincevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Prende il via oggi in tutte le Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027, previste complessivamente 375.100 dosi di vaccino articolate tra diverse tipologie in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, quindi non più dai 64. È fortemente consigliata la vaccinazione anti-influenzale anche per i soggetti con patologie croniche, donne in gravidanza, bambini nelle fasce previste, operatori sanitari, familiari di persone ad alto rischio, addetti ai servizi pubblici di primario interesse e donatori di sangue. Inoltre sarà il medico curante, che conosce la storia clinica di ogni paziente, a vaccinare un assistito se ne ravvisa la necessità. Cambiamo argomento, si sono tenute ieri e l'altro ieri le giornate del FAI in tutta Italia. Il luogo più visto è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, con oltre 12.000 visite nel weekend. Non solo ascolani a visitare il palazzo e il giardino restaurati con i fondi del PNRR, ma anche tanti turisti. A San Benedetto i 1.000 curiosi hanno visitato la Capitaneria di Porto, importante come al solito per questi appuntamenti il contributo dei volontari FAI e gli apprendisti ciceroni. Il 2025 si è confermato un anno complesso per il settore della calzatura, con una frenata dell'export, una netta diminuzione delle imprese e degli addetti, numeri su cui pesa la situazione geopolitica internazionale, mentre Asso Calzaturifici propone di candidare a patrimonio della cultura immateriale dell'UNESCO l'arte della calzatura italiana. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, condotto da Verusca Cestarelli, con Fausto Monaldi, titolare del calzaturificio Primi Tempi di Monte Urano, e Andrea Montelpare, amministratore delegato dell'omonimo calzaturificio di Fermo. Parliamo adesso di prevenzione, e nel mese dedicato proprio alla prevenzione dei tumori femminili l'AST di Ascoli promuove dal 14 al 29 ottobre, quindi a partire da dopodomani, un ricco calendario di iniziative volte a sensibilizzare le donne sull'importanza di aderire agli screening, ma anche volte a fornire informazioni utili sull'allattamento e sulla menopausa. Screening, visite gratuite e giornate informative sono programmate nell'arco del mese e sono a cura dei consultori di Ascoli e San Benedetto e delle unità operative di ostetricia e ginecologia degli ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso. E questa è anche la settimana nazionale della protezione civile, per questo da oggi fino al 18 ottobre tornano le aperture straordinarie delle sedi dei vigili del fuoco, un appuntamento pensato per cittadini, famiglie e scolaresche. Le caserme di Ascoli e San Benedetto del Tronto saranno aperte di mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il vescovo Giampiero Palmieri e le comunità diocesane di Ascoli e San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto esprimono al Santo Padre Papa Leone XIV la loro affettuosa vicinanza in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico programmato al polmone. Accogliendo l'invito alla vicinanza spirituale, le due chiese del Piceno si stringono attorno al Papa con affetto filiale e rinnovano la loro comunione con lui, affidando al Signore il buon esito dell'intervento e il suo pronto recupero. E adesso lo sport. L'Ascoli sabato ha ottenuto un punto di tutto rispetto al Druso di Bolzano nella gara contro il Sud Tirol, sapendo imporre i suoi ritmi contro una squadra ostica. Oggi pomeriggio di nuovo al lavoro sul campo per preparare la sfida contro l'Empoli, che è in programma al Del Duca sabato alle 17:15. Pareggio anche per la Samb, impegnata in casa contro il Latina. La squadra non ha saputo esprimersi al meglio, soprattutto nel primo tempo, anche se non tutta la prestazione è da buttare. Il commento

0: di Mister D'Alesio.
1: Effettivamente abbiamo fatto una brutta partita, soprattutto il primo tempo, e di questo lo riconosco. Tutti quanti speravano che potessimo fare noi in primis una partita molto più arrembante, molto più di qualità, ma devo dire che, come avevo preannunciato, rispetto a Grosseto sarebbe stata una partita più in equilibrio. Sicuramente il Latina ai punti forse ha meritato qualcosa in più, però io dico che questa è la prima partita in casa dove la squadra ha subito un solo gol, e io vorrei prendere la continuità di questo percorso. Ci sarà da lavorare tantissimo, abbiamo fatto degli errori importanti, ma la disponibilità dei ragazzi è stata qualcosa di incredibile, e quindi mi prendo, al di là della brutta prestazione, mi prendo però quel poco di positivo che in questo momento voglio vedere.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità caseari appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Pier Achille Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
2: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, di diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
4: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
5: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
4: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte, se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
6: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
7: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento l'assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Tantalato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
9: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
10: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach. per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
11: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
12: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
11: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
12: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
11: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
13: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
14: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
13: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti tutti l'augurio di una buona serata.
15: Questa è Radio Ascoli.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Radio Ascoli.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Nella puntata di Realtà Locali di oggi ci occupiamo dell'industria calzaturiera, fiore all'occhiello del Made in Italy, in particolare del Made in Marche, esportato non soltanto in Europa ma un po' in tutto il mondo. Parlando in apertura subito di quelli che sono i dati a livello regionale, possiamo dire che nel 2025

0: politica, con le guerre in atto, anche se ci sono difficoltà anche con il rallentamento delle esportazioni nel Far East della Cina e in particolare nel tessuto proprio del mercato cinese, che sta vivendo una fase proprio di rimodulazione e ripensamento. Noi siamo andati ad ascoltare e raccogliere le voci dei calzaturieri, che sono in prima linea relativamente appunto alla produzione del Made in Marche, e abbiamo appunto ascoltato la voce in apertura. Vi proponiamo quella di Fausto Monaldi, del calzaturificio Geri di Monte Urano, che ci ha raccontato com'è la situazione. Sentiamo.
1: Noi, vabbè, il nostro punto di vista comunque è quello di artigiani, quindi già la nostra è un'azienda artigianale, non è quella all'industria. Quindi noi, per quello che possiamo vedere, è che il mercato italiano è senza dubbio più fermo anche nella ripresa dei consumi, quindi poi questo si trasmette ai negozi, che di sponda ordinano meno, chiaramente fanno meno ordini, soprattutto sul programmato, quindi magari fanno più, richiedono più assistenza durante la stagione, perché magari hanno meno fiducia, e quindi ordinano un pochino meno all'inizio della stagione.
0: Quali sono i mercati esteri verso i quali voi appunto esportate?
1: Noi gli Stati Uniti è quello che adesso è un pochettino più centrale, e nonostante i dazi comunque il potere d'acquisto è un pochettino più alto, quindi anche un prodotto italiano made in Italy riesce a piazzarsi discretamente. Diverso è invece il mercato interno, che è ancora un pochettino più fermo, per carrello della spesa costa sempre di più, energia eccetera eccetera, quindi le famiglie, che solitamente per quel che riguarda il prodotto artigianale made in Italy è un prodotto di fascia medio alta, le famiglie hanno un pochettino assottigliato un po' questo che è il loro potere d'acquisto su quel prodotto lì, e quindi o cercano cose un pochettino più economiche, oppure ecco, insomma, non ricercano più tanto la qualità. Non riusciamo forse anche noi a trasmettere il messaggio che del valore del prodotto artigianale. Questo forse è una pecca anche poi di negozianti e artigiani.
0: Per quanto riguarda l'export, dicevamo, vi rivolgete soprattutto agli Stati Uniti, avete pensato di diversificare i mercati esteri, e verso eventualmente quali stati rivolgervi?
1: Sì, adesso stiamo monitorando un pochettino il Nord Europa, per la prossima stagione stiamo cercando di trovare qualche cosa, qualche sbocco verso il Nord Europa.
0: Per quanto riguarda l'aiuto, non so, magari di associazioni di categoria, c'è un supporto che ricevete? Che tipo di consigli vi danno?
1: Ma allora, il supporto per chi fa, escludo il discorso nostro, per chi fa fiere eccetera, c'è sicuramente un supporto sia dalla Camera di Commercio che dalla Regione per quel che riguarda la partecipazione alle fiere, che sicuramente per chi lo fa è importante. Noi, come dicevo, abbiamo degli agenti magari che trattano direttamente i clienti, quindi non abbiamo la struttura per fare le fiere, ecco. Quindi noi sfruttiamo poco magari quelli che sono questo tipo di aiuti.
0: Asso Calzaturifici proponeva di chiedere proprio che il comparto della calzatura o di quelli che sono artigiani, come appunto lei raccontava, potessero diventare patrimonio dell'UNESCO. Potrebbe essere un'iniziativa utile?
1: Sì, magari può essere un'iniziativa utile, però non so quanto poi si riesce a mettere a terra l'aiuto di questa cosa. Sicuramente, se serve per fare informazione, per far capire che cos'è il prodotto Made in Italy, perché uno poi dice qualità Made in Italy, ma che cos'è? Cioè spiegare perché è importante indossare una calzatura di un certo tipo, allora sì. Altrimenti poi non so come uno può riuscire a mettere a terra questa cosa, ecco.
0: Quindi che tipo di riscontro concreto ci può essere? Che prospettive future ci sono, come vedete, ai mercati nei prossimi mesi?
1: Le prospettive sono stabili, ecco, quindi non abbiamo né prospettive di un grosso miglioramento, né di un grosso peggioramento, le prospettive sono stabili.
0: Si cerca dunque di trovare un equilibrio e si pensa anche a nuovi mercati, come raccontava Fausto Monaldi del calzaturificio Primi Tempi Geri di Monte Urano. Andiamo adesso da Andrea Montelpari, che è l'amministratore del calzaturificio omonimo che prende

0: Ovviamente il suo nome, che si trova a Fermo e che ai nostri microfoni ha parlato della situazione all'orizzonte. Sentiamo.
1: Si addensano in me una serie di preoccupazioni per il futuro, perché ritengo che la situazione geopolitica, che ora va di moda parlare di situazione geopolitica, quando dura per molto tempo, difficilmente una volta passata si torna ai valori e agli equilibri ante. Un altro problema, io lo riassumo in maniera anche un po' rozza, ma per brevità e per farmi capire, dico che la moda non è più di moda. Al netto del low cost, del basso costo, di questi gruppi che vendono tra un po' a peso piuttosto che a numero i prodotti, non è più di moda perché ha dei costi molto molto, se non troppo alti. Il dipendente fa fatica ad arrivare alla fine del mese, l'imprenditore che produce non è soddisfatto perché appunto i dati che avete raccolto voi al netto delle motivazioni esprimono comunque serie preoccupazioni. Il commerciante che vende le scarpe, sia esso fisico piuttosto che digitale, online eccetera, vive una situazione di altrettanta difficoltà. Automaticamente ci troviamo che tutti gli attori sono insoddisfatti, se non addirittura preoccupati.
0: Secondo lei come si esce da questa situazione, o se appunto come annunciato non ci sarà un'inversione di tendenza, che prospettive ci sono all'orizzonte?
1: Secondo me no, e quando ci sperchiamo a cercare le motivazioni, io dico che è anche difficile se non impossibile, perché talvolta non ci sono delle motivazioni documentabili, c'è soltanto una tendenza, un modo di fare, una cultura, un cambiamento della spesa, l'orientamento della spesa è diverso, il capitolo di spesa è diverso. Io porto sempre un esempio tra tutti, lei sarà sicuramente molto più giovane di me, io che ho 60 anni ricordo benissimo le discoteche. Oggi le discoteche non funzionano più, ce ne sono molte di meno e fanno fatica a stare in equilibrio, fanno meno serate eccetera eccetera. Qualcuno riesce a spiegarmi il perché? No, semplicemente che le nuove generazioni non amano più andare in discoteca, punto.
0: Per quello che riguarda il divertimento, e come diceva lei, questo anche si può trasporre nel mondo della moda, della calzatura. Asso Calzaturifici, il presidente, la presidente in particolare, propone di inserire la calzatura italiana come patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO, con l'obiettivo di dare più tutela al Made in Italy. Secondo lei potrebbe essere qualcosa di efficace per aiutare tutto il settore?
1: Io apprezzo gli sforzi che l'associazione che mi ha visto per quasi quattro anni vicepresidente faccia del tutto per riuscire a risollevare le sorti di questo settore, ma io credo che è pressoché inutile. Lei domani mattina, se le scarpe sono patrimonio dell'UNESCO o no, ne compra di più, ne compra di meno, ne compra più care, ne compra più economiche, o a lei non cambia nulla? Al di là che mi pare un po' bizzarra questa cosa, perché patrimonio dell'UNESCO è qualcosa che deve essere qualcosa di durevole, che si custodisce, si tramanda, ma non si possiede. Un paio di scarpe le si indossa, né si custodiscono né si tramandano, e non sono beni durevoli.
0: L'intento di Asso Calzaturifici è ovviamente quello di andare a tutelare e salvaguardare il Made in Italy e in particolare la manifattura, quindi l'arte di realizzare attraverso appunto artigiani delle scarpe che rappresentano la bellezza un po' del Made in Italy nel mondo. Quindi secondo lei è del tutto inefficace insomma questo tipo di idea?
1: Ma perché c'è qualcuno che ancora pensa che noi italiani siamo i più bravi al mondo e gli altri sono tutti fessi? Noi dobbiamo anche scendere dal piedistallo in cui stiamo, perché gli altri sono bravi quanto noi, perché ci sono i francesi, perché ci sono gli inglesi, perché ci sono i cinesi, perché no? Non fa piacere a nessuno, ma dobbiamo riconoscere che la Cina è un paese che sta crescendo in maniera eccezionale nel manufatturiero. Abbiamo visto con le macchine, lo vediamo con le scarpe. e lo vediamo con tanti altri settori.
0: La strada secondo lei Montelpare dunque è già tracciata? Non c'è una soluzione, oppure si può pensare ad una strategia per far sì che il Made in Italy e la calzatura in particolare Fermana possa tornare, insomma, ai fasti di un tempo, continuare ad imporsi sui mercati nazionali e internazionali? In che modo?
1: Secondo me una strada tracciata dal mercato, cioè il mercato assorbe sempre meno prodotto di alto livello. Dall'inizio dell'anno, sono dati pubblici ufficiali che lei può vedere, il primo gruppo della moda al mondo ha perso il 40% in borsa. C'è qualcosa che non va. Ma questo segno meno, al netto di tutto, lo vediamo da diversi trimestri, da diversi semestri, e nulla lascia pensare che i prossimi semestri possano essere tali da invertire la rotta. Tutti i grandi gruppi stanno diversificando in maniera massiccia e concentrandosi in maniera massiccia in altri segmenti, tipo hotellerie, ristorazione, food and beverage. I grandi gruppi della moda possiedono alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, eccetera eccetera. È chiaro che probabilmente all'orizzonte c'è qualcosa che non ci lascia pensare in maniera positiva o essere speranzosi.
0: Scenari e prospettive tutt'altro che serene, con perplessità che sono state espresse dai calzaturifici che abbiamo oggi ospitato a Realtà Locali. Vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP è

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli. Jet.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Ascoli.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Ascoli Night.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.